0: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
1: Izvorišta.
2: E quando tutte le gaitette che arrivavano e le carriole che arrivano, si contavano bene, che si contava fino a 22.